mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per alzare, chi in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per alzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si

via dalla luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe.

gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, ella salto tonerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo, salta.